Anna Karenina, di Lev Tolstoy. Adattare radiofoniche dove drammatizzare l'involucro.